canzoni, per questo lo faccio volentieri, non certo per fare i milioni. Tienila pure tu, l'originalità, la nota distintiva è quella geniale, che da sola è una noia morta.

ce la fa, puoi tutti avere un dritto, laggiù in città. Abbiamo tutti un gioco, ciascuno un destino, la giusta stella.